0: Hena! Hena! Ya bali di ayamrado! Talabo! Eya hina! Aduma di adansi ebu wa mind FM. Na adansi ebu anu ade.
1: Hena!
0: Ay!
1: Tala, efa men komet.
0: Ay!